0: AAA, Murray Country.
1: Ma che tabakamu?
2: Ma tabakamu che è Murray, camari mir la tatri.
1: Ma tabakamu che è
2: Murray, wauri li.
1: Camari mir
2: la tatri. Au ke la ila.
1: Ngari wari aru wauri li. Au ke la ila.
2: Ma tabakamu che è Murray, camari mir la tatri.
1: Ma tabakamu che è
2: Murray, wauri li. Au ke la ila.
3: There is of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow.
2: You strong, Mr.
3: Can't sit